sogno sensibile altruista, orientista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialisti.

lo stesso liberis, antirazzis, sono molto buono, sono animalis, non sono più assistenzialis, ultimamente sono un po'.

Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista.